0: la musica, tutte le hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, le ascolti qui su Disco Radio con Don Cash.
1: Ciao. Io ti ascolto dal lontano 1996.
0: Vedi? Chi sei?
1: Giovanni da Bergamo.
0: Ciao Giovi, e noi vogliamo al 2009 stavolta con i Cascada.

0: Madame, goodbye to the party. Siamo arrivati alla fine. A questo punto io vi saluto. Ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi. Ciao Don. Giordano da Brescia.
0: Ciao Giorvi. L'appuntamento anche per Giordano da Brescia con me è lunedì dalle 13 alle 16. Ci sentiamo sempre qui su Disco Radio. Buon weekend da Don Cash. Cinture allacciate per stanotte. Peace out.

fine settimana torna l'appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale, quindi abbiamo 60 minuti di tempo da condividere insieme nel vostro fine settimana che praticamente parte da qui. Ragazzi, alle Zuber c'è, a

0: 1,
1: 2, 3, come on.
2: Disco Radio lo mueve con Ale Zuber.
3: Disco Radio lo mueve.
4: Roll another one.

0: È volato anche in questa settimana il nostro appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop reggaeton mondiale. 60 minuti come sempre li condividiamo insieme. Siamo arrivati alla fine, fammi ringraziare Ale Zuber che come sempre c'è e ovviamente voi che ci siete stati fino a qui. Noi ci sentiamo il prossimo fine settimana, fate bravi, ciao.
1: Disco Radio lo muove,
2: lo muove,
1: lo muove. Lo muove. Disco Radio.

Alzate il volume perché adesso facciamo festa. Ben ritrovati da me, sono Alessia Luisi, torna puntuale anche oggi il Rhythm Kister Extended Version, l'appuntamento che vi farà ascoltare la migliore dance storica. Avete presente quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000? Bene, le abbiamo condensate in questo appuntamento che ascoltate proprio qui su Disco Radio. Tra un attimo Human Groove con Your Brain Is Mine, The Arc con It Takes a Fool to Remain Sane, partiamo dai Luci, Dragostea Dintei. Rhythm

0: l'originale è stupenda, ma anche questo remix ci piace molto. It Takes a Fool to Remain Sane, Aaron in the Ark. Ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, lo sapete che questo sabato sera vi aspetta un grande disco radio party. Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessione.

0: Sara Shade. Tra poco invece un disco dance storico, come sempre appuntamento con la storia del ritmo, torna su Discoraio. Tra un attimo vi porto nel 2000.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
13: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e

0: te. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori. Strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
7: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
8: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
9: Disco Radio. Ti ricordo l'appuntamento ogni sera su Disco Radio con l'extended version della storia del ritmo che torna con Alessio Luisi a partire dalle 21 e poi un disco dance storico. Allora, in questa 2000 Black Legend. Rhythmic History.

0: sono quelli che poi a distanza di anni canticchia ancora pensando magari a quell'estate lì. E quindi vi chiediamo al 393 800 3000, qual è la canzone che vi è entrata un po' in loop quest'estate, cioè quella che voi definireste il pezzo, il tormentone dell'anno. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.

0: canzone in particolare che vi rimane in testa in questo periodo, quella che noi definiremmo il tormentone dell'estate 2026. Al 393-800-3000, la vostra preferita. Adesso c'è Licky Lee, abbiamo scelto I Follow River.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: dal 1993. Queen of Chinatown, I Follow River, in quel caso Licky Lee ad aprire il From Disco to Disco anche nel weekend. 10 minuti prima delle 11 di questa mattinata insieme, domenica 28 di giugno, noi ci siamo ad accompagnarvi ovviamente con la nostra musica come sempre. A proposito di musica, lo sapete che chi ascolta la propria canzone preferita in loop poi finisce di odiarla in meno di 3 mesi? Allora, andiamo per step. Vi abbiamo chiesto qual è secondo voi il tormentone dell'estate, perché pare che funzioni proprio così. Vi è mai capitato di dire: questa canzone è un capolavoro, l'ascolterei all'infinito? E quindi te la metti nella playlist in macchina, l'ascolti, la riascolti all'infinito. Detto fatto, scatta quel loop lì un po' ossessivo, no? La metti in macchina, sotto la doccia, mentre cucini, persino anche come sottofondo, magari mentre ti fai una camminata. Ma se pensi che questo sia vero amore musicale, beh, ti sbagli, perché la neuroscienza ha una brutta notizia per te: stai solo preparando il funerale del tuo brano preferito. Pare così, ci stanchiamo in fretta, non troppo forse. Questo fenomeno distruttivo si basa su un preciso meccanismo biologico legato alla saturazione semantica e al funzionamento dei ricettori della dopamina del nucleo cerebrale. Ragazzi, mamma mia, una roba difficilissima. Quando ascolti una canzone nuova che ami, praticamente il cervello riceve una scarica di dopamina causata appunto dall'effetto sorpresa e dal riconoscimento del ritmo. Se però costringi il cervello a ripetere l'esperienza in loop, lo stimolo perde la sua imprevedibilità, quindi i ricettori in qualche modo si rompono e la magia allo stesso modo svanisce, e subentra quindi la noia. Funziona così un po' per tutto, no? Possiamo dirlo soprattutto per la musica, perché secondo gli studi bastano meno di 90 giorni di ascolto compulsivo per trasformare il tuo brano della vita in un fastidio insopportabile. In pratica trattiamo la musica come una gomma da masticare. È brutto dirlo, ma funziona proprio così. La mastichiamo senza sosta per estrarne in qualche modo tutto il sapore il più velocemente possibile, tra l'altro, finché non resta solo un pezzo di plastica in sapore che non vediamo l'ora di mandar via, di sputare. Detto così sembra brutto, ma per farvi un esempio, no? Quindi non è vero che quella canzone che magari all'inizio ti piace, metti, rimetti, poi ti piacerà per sempre, perché secondo la scienza dopo 90 giorni ci ho già stancato. Funziona così anche per voi, e quindi a questo punto qual è secondo voi il tormentone di quest'estate? La vostra canzone preferita? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
9: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
14: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
16: Buona domenica e benvenuti su Disco Radio a quelli che ieri sera sono tornati tardi e quindi accendono la radio solo in questi istanti. Sono Valentina Guidi, come sempre condividiamo 4 ore fino alle 2 del pomeriggio. Resto qui, adesso Zerberita ora.

16 anche in Rendezvous su Discoradio, l'ultima che suoniamo per questa prima ora insieme dentro nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Sono Valentina Guidi, voi dove siete? Che fate là fuori? Le 11 e un minuto. Disco Radio. Come sempre condividiamo il sabato e la domenica, quindi il weekend, con la musica senza interruzione. C'è il From Disco to Disco Weekend e poi ci siete voi. Non potete mancare alla radio. 393 800 3000 è il nostro numero per raccontarci

diretta. Tra le novità che sogniamo in questi giorni, 11:05, vi ricordo che la nostra musica, la vostra preferita, la potete votare andando semplicemente sul nostro sito discoradio.it. Dovete entrare nella sezione dedicata al Music Club, lì potete scegliere e votare ogni settimana la musica che vi piace di più e portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. Poi la super classifica delle vostre 5 preferite la ritrovate ogni fine mese su Top of the Month, che recuperate attraverso i nostri social. Il tormentone di questa estate 2026, ne parlavamo poco fa, ci avete detto la vostra, e tra i messaggi ne è arrivato uno di Stefano da Voghera che ci dice: secondo me il tormentone è quella di Felicia, si chiama My System. Un sacco di baci, te li diamo e te la facciamo anche ascoltare.

0: Oh, sono arrivati a Sanremo, 2021, Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti mettono d'accordo praticamente tutti. L'Oriettona Nazionale aveva detto che lei non ci sarebbe andata a Sanremo in quel 2021, ma l'ha conosciuto Fedez e poi ha dichiarato adesso di sentirsi la cantante dei giovani. Abbiamo ritrovato Mille su Disco Radio, vi accompagniamo come sempre con la nostra musica senza interruzione, c'è il From Disco to Disco Weekend, ma non ci dimentichiamo la storia del ritmo. Tra poco un disco dance storico in arrivo, cominciate a pensare nel 1999 che cosa stavate facendo, vi porto lì tra un attimo.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di

0: Arti al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un due posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
14: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
17: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.
18: Disco Radio. Ogni ora su Disco Radio apriamo i cassetti dei vostri ricordi, poi l'extended version del Rhythmic History ogni sera con Alessio e Luisi a partire dalle 21. Adesso 99, Kim Lucas c'è All I Really Want. Rhythmic.

0: bisogno del vostro naso. Ma detto così sembra una cosa strana, in realtà lo sapete, no? Il potere dell'olfatto è davvero straordinario, basta un singolo profumo per sbloccare un ricordo magari di infanzia e farci viaggiare in qualche modo nel tempo, regalandoci quella sensazione lì, no? Di pace che ti riconnette, che ti riporta indietro magari a quando eri bambino. Quindi vi chiediamo, qual è il profumo che immediatamente vi fa ritornare bambini? 393-800-3000, ne parliamo tra un attimo.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: chat live anche di giorno. Disco Radio.
1: Tra i sensi assolutamente di cui non potremmo fare a meno c'è l'olfatto, e quindi vi chiediamo qual è il

0: un po' così sussurrato. Sexual Guarantee su Disco Radio, sono i Puppy, Clap Your Hands, Sad Girl, le quattro che abbiamo suonato, quelle che ci portano una decina di minuti prima di mezzogiorno. Stavamo parlando del grandissimo potere dell'olfatto, davvero un elemento straordinario di cui non potremmo fare a meno. Basta un singolo profumo per sbloccare un ricordo, magari di infanzia, anche farci viaggiare nel tempo, semplicemente con il naso, ragazzi, o regalarci un'istantanea sensazione di pace, di piacere. Un gruppo di ricercatori ha voluto indagare a fondo su questo fenomeno, svelando la classifica di alcuni degli odori più amati in assoluto a livello globale. Quindi stiamo parlando nel mondo, quali sono i profumi che ci piacciono di più, dai sentori caldi e avvolgenti della legna fino alla freschezza della pioggia, no? Poi dipende anche in quale stagione questa domanda la fai. Scorrendo la vetta della classifica emerge chiaramente come l'essere umano tenda a cercare il relax e la familiarità negli stimoli olfattivi, e questo, ok, Samasandir, lo sappiamo, è così. Il podio è dominato dalla lavanda, ragazzi, è il profumo che piace di più, l'odore, all'85% degli intervistati, da sempre associate alla calma e alla riduzione dello stress, seguita poi dalla dolcezza terapeutica della vaniglia e poi ancora il caffè appena fatto. Questi paiono essere i tre profumi più amati. Anche gli elementi naturali come la pioggia, no? Soprattutto in estate, l'aria di mare, l'erba tagliata. A qualcuno piace anche l'odore della benzina. Insomma, sono tra i primissimi posti a dimostrazione di come il nostro cervello associ in qualche modo, tranne per la benzina, alla natura e il benessere psicofisico. Quindi, andando con ordine, abbiamo detto, al primo posto c'è sicuramente la lavanda, poi vaniglia che arriva al secondo posto, il terzo gradino della classifica è occupato dal caffè appena fatto, bello, buono quell'odore lì, la pioggia subito dopo, l'aria di mare, l'erba appena tagliata, il bucato pulito, anche quello mica male, L'odore del cioccolato all'ottavo posto, gli agrumi arrivano subito dopo con arancia e limone, e al decimo posto chiude questa classifica il pino, ragazzi, l'odore di pino. A voi qual è quell'odore che piace particolarmente, che in qualche modo vi mette in pace col mondo o magari vi riporta indietro nel tempo ai vostri giorni d'infanzia? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica.

0: Scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica. Dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
10: 10 minuti insieme, arriviamo a mezzogiorno, chiudiamo così questa mattinata di domenica, ultimo fine settimana di giugno. Ragazzi, che state facendo? Siete tra i fortunelli al mare? 393 800 3000, adesso c'è Giamaica.

praticamente tocchiamo un mezzogiorno, chiudendo così la mattina di questa domenica 28 di giugno, quella che ci state raccontando voi, praticamente piena estate. Dove siete? Da dove state ascoltando la radio? 393 800 3000. Mezzogiorno, precisi, dai. Precisissimi sulla tabella di marcia, mezzogiorno, orario aperitivo. Io vi visualizzo così in questo momento. Io spero voi siate in piscina o al mare, oppure al fresco in montagna, va bene lo stesso. C'è chi si accontenta del fresco del condizionatore. Vi preferisco invece.

Benvenuti su Disco Radio. A quelli che ci sono ormai da un po', a quelli che si godono tutta la giornata, quindi si sono svegliati presto e quindi adesso ci sta, lo dicevamo poco fa, orario aperitivo, orario perfetto. E poi ci sono i tiratardi, quelli che ieri sera magari hanno fatto tardi e quindi se la sono presa comoda questa mattina. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la musica, ovviamente un abbraccione, quello che do sempre io, virtuale, la domenica ai lavoratori, perché ci sono anche in questa giornata. Coraggio, eh? Noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica. Adesso abbiamo scelto Daxos, Barbra Streisand.

0: fino alla fine era Crazy su Disco Radio. Tra poco invece ci occupiamo della storia del ritmo, un disco dance storico l'abbiamo già preparato, è lì pronto per voi. Torniamo insieme nel 1992 tra un attimo.
1: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Non basta, voglio di più.
3: Più di così?
2: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le

0: e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
0: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Disco Radio.
6: Vi ricordo che ogni sera c'è l'extended version del Rhythmic History, l'appuntamento con Alessio Luisi che parte alle 21 e poi ogni ora un disco dance storico. Adesso andiamo nel 1992.
5: Rhythmic History.

0: in mille modi, fa caldo non solo per noi ma anche per i nostri amici a quattro zampe, per cui tra poco vi forniamo qualche regola fondamentale per farli stare bene.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.

0: decina di minuti prima delle 13, l'ondata di caldo che sta mettendo in ginocchio tutta Europa non risparmia certo l'Italia, ce ne siamo accorti, colpisce anche gli animali, proprio di loro vogliamo parlare, cani e gatti per giunta soffrono il caldo molto spesso più degli umani, rischiano dunque colpi di calore, ustioni e cuscinetti ad esempio, spossatezza, e quindi a dare una lista dei suggerimenti su come regolarsi in questi giorni di solleone è proprio l'EMPA, bollino rosso. Allora partiamo, niente passeggiate nelle ore centrali della giornata, quindi uscire la mattina presto o dopo le 20:30 per ridurre attività fisiche intense, soprattutto con il caldo. L'asfalto sotto il sole può raggiungere spesso temperature che ustionano i cuscinetti dei nostri amici a quattro zampe, se il manto stradale è troppo caldo per camminarci a piedi scalzi lo è anche per il cane, ecco questa dovrebbe essere una regola. Acqua fresca sempre disponibile, la ciotola va controllata e rinnovata più volte al giorno, durante le uscite portare sempre una borraccia in casa, poi collocare le ciotole in luoghi freschi e ombreggiati, mai lasciare un animale dentro l'auto, mi raccomando, all'interno di un abitacolo chiuso anche con i finestrini socchiusi, e questo lo sottolineiamo, la temperatura può superare i 70 gradi in pochi minuti, quindi lasciare un animale in macchina anche per poco tempo può essere fatale. Se si nota dunque un animale in difficoltà dentro un veicolo, bisogna verificarne subito le condizioni, cercare il custode, se è irreperibile contattare subito le forze dell'ordine, nel frattempo creare magari ombra sul parabrezza e dove possibile far bere o bagnare l'animale. Attenzione alle razze, quelle con il muso schiacciato, tipo carlino, bulldog inglese, francese, il pechinese, lo sharpei, lo shih tzu, mi viene in mente il cavalier king, con le vie aeree più brevi faticano a termoregolarsi e quindi sono più esposti al colpo di calore. La protezione solare sembra una banalità, ma in realtà serve anche ai cani, in particolare quelli con manto bianco poco pigmentato, possono riportare ad esempio eritemi solari, mi viene in mente anche i gatti nudi senza pelo, io ne ho uno e quindi necessitano della crema solare, quindi vanno protetti. Alimentazione leggera, lo vedete magari il vostro amico a quattro zampe che ha meno voglia di mangiare, scegliere cibi facili da digerire, non lasciare poi residui nelle ciotole, soprattutto in ambienti caldi. Attenzione anche ai parassiti, quindi applicare preventivamente un antiparassitario adeguato in base al peso, magari contattando il vostro veterinario. Questo per quel che riguarda i nostri amici a quattro zampe, quelli che stanno in casa nostra, ma poi non dimentichiamoci anche della fauna selvatica. In questa stagione gli animali selvatici trovano cibo, ma l'acqua può scarseggiare. Chi ha un balcone, ad esempio, un giardino, può mettere a disposizione una ciotola, no? Di acqua bassa da rinnovare ogni giorno per creare piccole zone d'ombra con piante magari o ripari, un piccolo gesto utile insomma per il nostro pianeta, ragazzi. Quindi questi sono alcuni consigli per proteggere i nostri amici a quattro zampe e non solo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
9: Ancora una manciata di minuti, poi chiudiamo questa terza ora insieme a prenderne una quarta, quella che ci porterà fino alle 2 del pomeriggio. Orario in cui ci salutiamo, arriva Roby Mistretta, adesso troppo presto per pensarci. C'è la prossima, abbiamo scelto Alok e Khalid.

13 e 3 minuti, da qui parte la nostra ultima ora insieme. Benvenuti su Disco Radio. A questo punto buon pomeriggio a quelli che hanno le gambe sotto il tavolo magari per il pranzo della domenica, a quelli che invece i piedi ce l'hanno nell'acqua. Fortunelli voi là fuori, 393 800 3000 per i vostri messaggi. Adesso c'è Bob Sinclair.

0: Rihanna, la sua SOS su Disco Radio, 13:11. Tra poco si torna indietro nel tempo, come sempre rispettiamo le belle abitudini, quelli con la storia del ritmo. Tra un attimo 2001.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
7: E per noi, ovviamente.
8: Ho già preso i voli.
7: Eh?
9: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
10: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9:30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
18: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
19: Siete voi, il Moulin Rouge!
20: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi.

0: Si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
3: 60 minuti di musica al meglio della dance storica, l'appuntamento con la storia del ritmo per gli amanti della dance storica ogni sera dalle 21, un disco dance anche in quest'ora, ce lo andiamo a prendere nel 2001.

0: Se per voi non muovetevi da lì.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Tra poco vi lascio in compagnia di Roby Mistretta, però noi abbiamo ancora mezz'oretta in questa domenica insieme. Pomeriggio, dove siete, che cosa state facendo là fuori? Al 393 800 3000. Adesso 4 senza interruzione, si riparte da Calvin Harris.

0: arrivati in fondo al giro delle quattro senza interruzione. Gaia, It's Love, La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, anche Otto Noi. In quel caso siamo tornati nel 2012 con Million Voices e poi Satisfay, Calvin Harris ad aprire così il nostro giro di musica senza interruzione. Sono Valentina Guidi e ancora una decina di minuti insieme. Tra pochissimo vi lascio in ottime mani, già arrivato Roby Mistretta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Ancora una decina di minuti li passiamo insieme in questa domenica, ultimo fine settimana di questo caldissimo mese di giugno. Già arrivato Roby Mistretta, tra poco vi lascio con lui, adesso Kungs, c'è Getaway.

0: altre 4 ore insieme a fare un disco to disco weekend. Inizia da qui la terza parte e ovviamente arriva anche lui, Roby Mistretta.
1: Per fortuna che la playa è grande, perché oggi col caldo che fa, immagino tutti tipo sardine in spiaggia, molto caldo. Si alza la temperatura, playa grande è tutto
0: tu
1: il tuo spazio.
0: Tu sai che la playa grande di Milano è l'idroscalo, no?
1: Perché non sono mai andato.
0: Mai? Ah no, tra l'altro l'hanno fatto anche molto carino. Ti consiglio di farci un salto, se ti capita.
1: Beh, quasi quasi, adesso vado, intanto le due. Cioè, non posso prendere dell'attrezzatura qua dalla radio, fare la diretta dal mare di Milano.
0: Ma guarda, se avessi questa opportunità, io fossi te me ne andrei altrove, non all'idroscalo, che so.
1: Vabbè.
0: Me ne andrei...
1: Dove? Dai, adesso, in questo momento, dove vorresti essere?
0: Palma di Mallorca.
1: Palma de Mallorca.
0: Bello.
1: Sai parlare spagnolo?
0: Un pochito.
1: Un pochito. Ci saluti in spagnolo, ci dai l'appuntamento in spagnolo?
0: Hola, chicos. Hasta luego.
1: Ciao, Vale. Ciao.

0: caliente. Caliente è un termine spagnolo che mi ha detto la Vale, pa. Guarda che io sono spagnolo. Continuiamo così, di caliente, che fai bella figura. Era molto molto caliente, anche perché sentivo prima dai vari telegiornali che in questa giornata Milano, soprattutto nello specifico, ha delle temperature superiori al Cairo e Bangkok. Ecco, benvenuti, benvenuti, ci siamo. 4 ore da passare insieme. Dov'è sopportate questo caldo a questo punto oggi? Dai, 3938103000. Adesso c'è anche Fabio Rovazzi.
1: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Dancing Disco, che ormai è fa il giro, e anche questo è del 2006, riascoltato nella terza parte del From Disco to Disco Weekend qua su Disco Radio. Mentre Fabio e Sonia, niente, fuga dal caldo, Marinella di Sarzana, mandano anche la foto del mare perché fa caldo.
1: Ciao Robby, sono Andrea Sono. Ciao, oggi fa troppo caldo, sì. E col caldo faccio bagno in piscina.
0: Bravo, attenzione Andre, tuffati adesso, vai. Bello, ci piace così, rinfrescante.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow! Lo dirai anche tu!

0: pasto che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: A posto Arsizio, apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30.

0: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
0: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
6: Disco Radio. Ed è in questo momento che escono gli eroi del pomeriggio, perché abbiamo un Rhythmic History pazzesco, tutto da ballare nonostante questo caldo. Dal 1993 arriva No Limit. Rhythmic.

0: lì faceva da colonna sonora. Chi l'ha capito? 393 800 3000.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Un altro aiutino, livello molto molto facile. È uno strumento che unisce Lisa Simpson e Maurizio Costanzo. Chi l'ha capito? Dai, 393 800 3000.
1: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

Ti hanno risposto al 3938103000 qualcuno indovinando, qualcuno sbagliando, perché il 28 giugno 1846 hanno inventato uno strumento musicale. C'è chi dice era la tromba, Daniela da San Pellegrino Terme. No, non era la tromba, anche se abbiamo detto era in ottobre.

0: Ciao Disco Radio.
1: Buongiorno.
0: Emilio D'Amesero.
1: Ciao Emilio.
0: Chi unisce Maurizio Costanzo.
1: Elisa Simpson.
0: E il sax. Buona giornata, buona domenica, buon caldo a tutti. Ciao.
1: Bravo.
2: Sassofono.
1: Esatto, bravissimo. E poi è arrivata adesso Laura. Dice il sax è arrivato adesso al 3938103000. Esatto, proprio il sax è stato inventato il 28 giugno 1846 da chi? Da Adolf Sax, figlio di un costruttore di strumenti musicali. Cercava di costruirne uno nuovo. Quando è arrivato all'invenzione del sassofono ha detto: ma come lo chiamo? Vabbè, lo chiamo, lo prendo il mio cognome, lo chiamo così, sax. Poi è diventato sassofono, strumento pazzesco, usato tantissimo in tantissimi generi musicali, e fa parte della famiglia però dei legni, non degli ottoni, perché, attenzione, ve lo dico subito, perché è classificato tra i legni perché il suono viene generato dalla vibrazione di un'ancia, come nel clarinetto, anziché dalla vibrazione del bocchino come negli ottoni. Questo l'ho letto perché non sono uno specifico per quanto riguarda il sax, però molto bello, ed è stato inventato con l'obiettivo di creare uno strumento che avesse la stessa potenza degli ottoni ma l'agilità e l'espressività dei legni. Diciamo che ci è riuscito alla grande Adolf Sax con questa invenzione pazzesca. Diciamo sax, strumento bellissimo, soprattutto in canzoni come questa. Vai, aspetta, sentila adesso la canzoncina. Non potevo lasciarvi così. Qualcuno l'ha già riconosciuto, Il sax, Jimmy Sax, che fa impazzire tutto il mondo. Le spiagge, gli aperitivi. Jimmy, grazie per queste perle.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
9: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico,
11: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su volkswagen.it.
12: da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
13: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, cave a Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emozionante.

Vince Fede alle 3 in punto. Le 3 della domenica pomeriggio, le 15 se preferite. Ciao a tutti, state ascoltando Disco Radio e sono Roby Mistretta per accompagnarvi fino alle 18. Saluto anche Laura che dice: mentre stendo e riordino vi ascolto con le cuffie, non sempre vi mando il messaggio subito perché ho il telefono lontano e devo correre. Tranquilli, non preoccupatevi, l'importante è ascoltare Disco Radio e che vi stiate divertendo qualsiasi cosa state facendo in questa domenica pomeriggio. Adesso alza il volume delle cuffie perché arriva una bella novità. In Your Eyes, Alessio e gli War Republic.

0: in questa domenica. Francesco D'Asti sta andando a Vercelli dalla fidanzata e vede un bel cruscottino, è davanti, dice 35 gradi.
1: Ciao amici di Disco Radio, un saluto da Paolino da Torino. Noi siamo in piscina a casa con mia figlia e la sua amica Eleonora. Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao, senti le belle così. Si dice in questi casi, fate un tuffo anche per me, grazie.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: La tua estate in musica è a

0: cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: A posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Sono grandi affari. Miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.

0: chiave a Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: La musica a tutte le hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. A tal proposito vogliamo al 1990, anno epico, l'inizio di tutta una cultura, di tutto uno stile musicale. E mi viene in mente il brano dei London Beat, I've Been Thinking About You.

0: tiene compagnia ormai dagli anni 90 questa melodia, Smithers Emotion, Devotion, Joel Corey insieme a Ra nella nuova versione. E allora proviamo a sentire un po' di saluti dei nostri amici di Scuola di Lovers. Buona domenica con Don Cash. Chi balla con me al 393 800 3000?
1: Ciao Don, Lorenzo di Carmagnola.
0: Carmagnola,
1: ciao, buona giornata.
0: Buona giornata e buon pomeriggio a te e a tutti gli amici che ballano dalla zona di Carmagnola. Abbiamo ancora saluti? Regia, c'è tempo soltanto uno, che dico tanto.
2: Ciao Don, sono Rossella.
0: Ciao Rossi. Pavia, un bacio a te e a tutti gli amici e le amiche di Pavia.
2: Vai, ciao Don, un bacione a tutti, Katia da Correzzano.
0: E anche a quelli di Correzzano.
3: Meteo.
4: Temporali di calore che dai monti scenderanno in pianura nelle prossime ore. Temperature che resteranno elevate anche tra sera e notte e primo mattino di domani. Poi per quanto riguarda domani, i valori massimi raggiungeranno ancora una volta i 38-40 gradi. Per quanto riguarda poi il contesto, sole protagonista al mattino, poi tra pomeriggio e sera nuovi temporali di calore, prima sui monti e poi in pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti mobili.

0: Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
3: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione, di volare indietro nel tempo sulle ali della musica, ricordandomi che le radici sono importanti, anche se nel 2018 un pezzo bellissimo di Alice Merton remixato era I Got No Roots in My Hand. E allora vogliamo proprio lì con le sue note.

0: Enclosure, Enclosure delle 4 senza interruzione. Prima anche i Typical e Josh con The Color Inside. Peraltro Typical, che nessuno sa, o meno in pochi sanno, essere l'anagramma dei loro cognomi Tignino, Pipari e Callea, da questo Typical. Anna con White Girl West della pillola di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, sempre con me qui su Disco Radio, con Don Cash e i Disco Radio Lovers, il mercoledì alle 23. E in apertura le radici, No Roots di Alice Merton. Ma sentiamo le radici dei nostri ascoltatori, dove portano il suono, chi è con me oggi, buona domenica.
1: Erika Manovara.
0: Ciao Erika.
2: Ciao Disco Radio, sono Alessandra D'Alesmo.
0: Lesmo, ciao,
2: ciao
0: Ale.
2: Ciao a tutti.
3: Hola donna, le da Busto.
0: Busto. Ciao, ciao Ne.
4: Ciao. Ciao Don Cash.
0: Chi è?
4: Bellissime. Ciao Don Cash, da Sabrina.
0: Ciao Sabri.
5: Ciao bro.
0: Chi è?
5: Anzi, broderino.
0: Ciao broderino.
5: Sono Filo, driver Amazon.
0: Ciao Filo, buona domenica a te.
6: Ciao Disco Radio. Beh, io vi ascolto da quando eravate Studio Z.
0: Oh.
6: E poi siete diventati Disco Radio, dall'88 se non erro.
0: Hai capito, brava, bravissima. Perché non mi hai detto il tuo nome? Ancora, chi è con me? Chi balla? Ciao.
7: Ciao Disco Radio.
0: Oh.
7: Sono il Bart De Cinghio da Settimo Milanese. Ciao. Ricordatevi, o spacchi o stai a casa. Grandi.
0: E Disco Radio spacca.
8: Disco Radio l'ho conosciuto 2 anni fa o più o poco più, quando io e mia moglie ci siamo trasferiti in un paesino in montagna nell'Alto Lario, e da lì vi abbiamo sempre ascoltati fino a che c'erano. E ora l'ascolto solo io.
0: Che bello, che bello, che bello. Intanto continua ad ascoltarci sempre, però solo 2 anni, sei appena arrivato nella nostra famiglia, sei un neofito, sono i primi 2 anni della tua vita insieme a noi.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Ancora musica, ancora hit insieme a Don Cash. Buona domenica ai Disco Radio Lovers. Aspettano i Clean Bandit con Real Love, Lady Gaga, Duci, Avicii. Ma subito voliamo con le note di Beverly Hills e Faithless, la loro novità del 2026, cioè I Got.

0: E con questa siamo arrivati alla fine, stiamo per salutarci ragazzi, l'appuntamento con me, con Don Cash, come sempre domani e tutta la settimana, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16 nella Family del Pranzo. È stato un piacere, un onore, godetevi quel che rimane del weekend, buona domenica e da parte mia, peace out.
1: Disco Radio,
2: from disco to disco weekend.
3: Qualcuno per caso ha detto anni 90? Ah, ma lo dico io, e non solo anni 90, dico anche dance storica e dico anche primi anni del 2000. Avete capito cosa vi aspetta nel corso dei prossimi 60 minuti qui su Disco Radio? Faccio un po' di chiarezza. La migliore dance storica, quella che ballavamo non solo negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Io sono Alessio Easy, tra un attimo partiremo con Two Unlimited, The Real Thing, Shakira con Objection Tango, prima c'è Benny Benassi.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma per caso questo sound vi dice qualcosa? Tipo Gigi D'Agostino, che nel 2002 remixò Objection Tango di Shakira. Inizia così l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo vi riporto nel 99 con Alice DJ.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Basta, voglio di più.
7: Più di così?
6: Ancora di più.
7: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
10: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
11: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
12: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani.

0: Gusto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Garage Flex, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
2: Un due posti.
1: Ok.
2: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
2: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
2: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cavea Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
5: Ogni sera mi trovate qui già a partire dalle 19 su Disco Radio. Io sono Alessio Aloisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, con la prima ora, quella che state ascoltando, dedicata non solo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Se vi piace davvero tanto questo appuntamento, sappiate che potete riascoltarlo anche in podcast sul nostro sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Dai che torniamo alla musica. Tra un attimo da Bliss con Take Me Back, Freddie Mercury con Living On My Own, poi Agnelli e Nelson con El Niño, prima Barrow.
6: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.